0: You're listening to Naughty's Now.
1: Number 8.
2: Je suis désolé. Sono spiacente.